Gostanini, che ti sento nere notte in nere, ore si notte in ganare, ne ho tutti ancora che tu gostanini. Alright, ho con le digi tu gostanini, il cunico da ghetti notte ne posso mammuto, quando da ghetti notte ne posso mammuti. Anche nella gatuma che non ci ghetti, che ha che tu con le capisce che tu gostanini. Amma digi tu ghi tongi tu ghi agoni che tu gostanini, ci sono notte mi tenione. Tita notte che è nei mi tenione, ne mi ma digi ci sangue. Tita notte che nei mi tenion ne mi ma digir ci sangue tu costa nene. Chi notte che nei mi tenion ne mi ma digir ci sangue e ne ma chi ne gege gonde tu. E notte ne ma chi ne gege gonde tu. Casa in gutti che le gomme in urci ghegi. Gutti che le gomme in urci ghegi. Coga che buona in gitu costa nene. Oggi l'ingioni. E ne tongue was ta to a 74 age. Any tet ki tu gostanini gilin jongi jingi big jamuan than 300 m. Kasen yegia tikitini ki tu gostanini. Making shuma illegatil tikiti se wu sumok agi sibi gu not in a tie. Awe ninguni ki goi to 4,000. Any guni ki tu gostanini ki goi to 4,000. Chitana tangne mi tenyone ni ngune ki tuko stende ni. Kwa gili njingi jingi bikyo na njite 300 plus. Ako eni ki tuko stende ni ki goi topi chitoko mapema kabisa. Ango li njinka sen gutingi lego minyur tige giga bisa kwenye teno legano. Eni ngune ki tuko stende ni ki bindi ki yote noni tonon. Meken shua ilegegu number one. Agi tiltiki tisegu sumoge. Ama chikebe tuwane nye. Dayulingi tung notong nebo star 2 74 age. Kelenji tikiti number one. En tikiti number one gitu gosto indoni kiguni 4,000. Gotinke lewa izi 0 0 0 0 0 0 0. Costo in the not and the meeting yon. Nitong the was star 274 age. Imagine tigiti number one. In tigiti number one 4,000. In tigiti number one 4,000. Costo in the meeting yon. Unless we in ye again. Nimi makini ye a jeb gondet. All right. Costo in the notting the meeting yon. My friend, Ali Gini, imagine Gogile Jiggy to Costo in 4,000. Imagine notting about 4,000 get to Costo in the agetool. Imagine getting a bigger than 300. I go so far, Kumagi Richi, I go to Tinin Kuni. Imagine getting Gogile Jiggy tagging out in the meeting yon. Tigiti number one. In ticket number one, get to go stand in the key one in 4,000. Yanni, see any good in a bizza, yanni, logger it a lebigang one, and not to call it Dominic Sange, Roberti, Ruben, and Cynthia, Kotindaga to imagine le 500. I got my ticket at a penny to go engine only tools in Makini Gay, Jeb Gonda Tiny on it again. Tos imakinige for 1,000 gitu kostende ni. Ama janyi daole notong nebo star. Ama jiji lezi mwina otone ungetu. Nitong nebo star 274 age. Kelenji ntigiti number one. Imagine tigiti no number one gitu kostende ni go 4,000. Ninaona kiri kagwa na ambigo tila atili gitu gini ona. 4,000. Nichona bi 12 already jagiri gitu agosto nene bijota 12 ni guni gitu agosto nene kutinda 4,000 imagine bi 12 nyon ago imagine itilin 30 bobem itilin 29 shillings itilin 24 shillings itilin 25 shillings Aga len timiti notong neba Egypt kutindogu lise goyeng Argentina kutindogu zero
Kumatinda aguli take tukul kitu kwa sende ni Agere imagine ni on big 21 Inge ngololi ni nguni kitu kwa sende ni Big 21 kutinda for 1,000 Nijona kwa kile pika ta nguni kwa big 37 Lobo toitono number 2 Lobo toitono number 8 Enyongi kitu kwa sende ni jina otene mite ni ona Inji nota ni miti nyoni ni nguni kitu kosta nini Nitong ni wasta 274 Asha Baba Ago imagine miti mbiki beribiri genyon Nguni kubi gata big 82 A big 82 En nguni kitu kosta nini Big 82. Oh, eh. Inge le berbere ke ne biga la ke ne imagine. Ago nge ne ne kabisa ne ko le ne ne. Ire mutu unatembea na pesa. Ago tebe ne kitu na to mai til tiki ti tale ji ni. Imagine ko gile ji kitu ko stende ne ni gune. En gune ke ji nge big choton ji de 300 plaza. Lagi ni gune ke mi big 97. Mbicho 97 kitu gosto indani Agetugulu 4,000 Nitilogi nye tigitit number 1 kitu gosto indani

Gekasi nekile Beatrice. Beatrice. Beatrice. Beatrice. Beatrice. Beatrice. Beatrice. *274#. Beatrice. Kiki tini chungarao. Beatrice. Beatrice. Beatrice.

Eric. Oi. Hii getini chini mara ya pili. Eric nipo 00 mwisho 007 mwisho. Eric.